creare tanto di quel lavoro e lo dicevo. Se ha saltato dal pane e il vino, io gli mando all'altare. Come questo prega, presentando al Signore questa gratitudine con lo scudo e la pietra.